0: pensavo che non germando, ormai mi agafano il volto, poi spregunto quanto è cura, quando voglio voglio e stimo, quando non voglio si vuoi torna, in un casa faccio il ciubato, non so sta tengo ciuffato, tengo un sosta tengo ciuffato, non vuoi sapere con vas, non vuoi tornare nel buco, ti incartato la bustia, sempre mangia l'angoscia, non vuoi che dormi giù, non vuoi che dormi in un, sciugurato ma doscia, scuola una volta lo scuscia.
1: Sempre come io penso che la vita è un tuo